0: radio number one.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: radio number one.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: Weekend. Il sabato si accende con noi. Benvenuti negli scombricolati del weekend, l'unico programma che mescola il meglio della settimana della combriccola, il peggio della sveglia mattutina e la colonna sonora giusta per il vostro weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
0: Gli scombriccolati del weekend.
3: Parliamo d'amore stamattina nella combriccola di Radio Number One. Che momento romantico! Eccole.
4: Allora, vi ho sentito in difficoltà per quanto riguarda gli affetti. Che volete sì, girare Giraudo. I video per trovare. Buongiorno, il vostro Erminio Giraudo, titolare buongiorno. Di Casa Cupido, un'agenzia immobiliare che è diventata un'agenzia matrimoniale.
5: Sì. Sì.
4: Allora,
5: che bello.
4: Senza stare lì a fare i video. Queste
5: video,
4: cose qua,
5: sì, i reel,
4: è plurale,
3: sì. I videi,
5: i videi, certo.
4: Allora senza fare sti videi così che non sai chi arriva magari, il vostro Erminio Giraudo vi propone delle soluzioni molto importanti, però bisogna pensare al futuro.
5: Certo,
4: abbiamo una certa età,
5: sì.
4: Allora prima soluzione è elegante, soluzione signorile. Signora con villa e piscina parla continuamente dei nipoti, la piscina compensa.
3: Questo va bene per te, Patrizio.
5: Sì, sì,
3: certo. Ti piace la piscina?
4: Signora indipendente, classe 1942, ottima rendita, ampi spazi economici, qualche scricchiolio articolare, richiede compagnia e aiuto col telecomando. Ottimo investimento a lungo breve termine.
5: Però classe 42, sì.
4: Insomma. Residenza storica. Da rivalutare.
5: Di che anno?
4: Signore distinto. Pensione elevatissima, conseguente reversibilità. Russamento classificato patrimonio UNESCO, ampi margini di compensazione economica.
5: Vabbè,
3: questo
5: Manu,
3: sarebbe per me.
5: Questo
3: giusto?
5: È per te, Manu, ovvio.
4: Però c'è l'ultimo che è decisamente per la Manu.
5: Sì.
3: Oh, sentiamo.
4: Allora. Ex vediamo. Dirigente. Villa in collina, vista conto corrente.
5: C'è pure l'IBAN davanti.
0: Gli scombriccolati

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
2: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
3: Cosa c'è?
2: Il tromboscopo.
3: Allora, c'è anche una classifica, ragazzi, dei segni che trombano di più questa settimana. La volete sapere subito o la lasciamo al fondo?
1: Alla fine.
3: Allora, non dimentichiamoci, però, perché insomma siamo tre un po' ribba. Allora, dunque, Ariete, partiamo dall'Ariete, settimana dinamica, ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano occasioni per dimostrare il vostro valore. Evitate di agire d'impulso. In amore c'è chi in coppia ritrova complicità. I single potrebbero fare un incontro intrigante. Il toro, in amore cercate il dialogo, una conversazione sincera può risolvere vecchi dubbi. Parola chiave, stabilità.
1: Hai capito?
3: Gemelli, con il sole nel vostro segno siete protagonisti della settimana. In amore lasciate spazio alla spontaneità. La parola chiave è entusiasmo.
1: C'è la parola chiave,
3: non l'avevo vista. Allora, Cancro, le stelle vi invitano a rallentare e ascoltare le vostre emozioni. Una decisione importante potrebbe maturare proprio in questi giorni. In amore cresce il desiderio di sicurezza e autenticità. La parola chiave è introspezione.
2: La vostra capacità di leadership emerge con forza. Sul lavoro potreste ricevere riconoscimenti o nuove responsabilità. In amore il fascino alle stelle, ma evitate atteggiamenti troppo dominanti. Parola chiave, carisma.
3: Oh!
2: Vergine, settimana favorevole per organizzare, pianificare e mettere ordine. Le questioni pratiche trovano soluzioni efficaci. In amore cercate di non analizzare tutto. A volte è meglio lasciarsi guidare dal corazon, dal cuore. Parola chiave, equilibrio. Bilancia, l'armonia torna protagonista, i rapporti personali si rafforzano, possono nascere collaborazioni interessanti. In amore è il momento ideale per chiarire sentimenti e intenzioni. Parola chiave, condivisione. Scorpione, le emozioni saranno intense e profonde. Sul lavoro mantenete la calma di fronte a eventuali provocazioni. In amore la passione cresce, ma richiede fiducia reciproca. Parola chiave, attenzione, trasformazione.
1: Sagittario, settimana invece vivace, scusate, e movimentata. Avete voglia di esplorare nuove opportunità e allargare i vostri orizzonti. In amore, chi cerca novità potrebbe essere sorpreso da un incontro inatteso. Parola chiave, avventura. C'è avventura. Capricorno, i risultati arrivano grazie alla costanza. È una settimana favorevole per portare avanti progetti a lungo termine. In amore cercate di dedicare più tempo alle persone care. La parola chiave è concretezza. Acquario, creatività e originalità vi accompagnano in ogni ambito. Le idee innovative trovano terreno fertile. In amore è il momento di esprimere ciò che sentite senza timori. Parola chiave, innovazione. Pesci, sensibilità e intuizione saranno i vostri punti di forza. Ascoltate il vostro istinto, soprattutto nelle questioni affettive. Sul lavoro possono emergere opportunità da valutare con calma. Parola chiave, intuizione. E adesso c'è la classifica.
2: Chi tromba di più?
1: Ma non è proprio
3: Partiamo dalla posizione numero 3. Faranno zanzan le belerane solo magari un paio di volte, che comunque è meglio di niente, piuttosto che niente, ma piuttosto quelli dell'acquario. Tromberanno invece un giorno sì, un giorno no, sicuramente quelli del leone, tromberanno tutti i giorni, sì? Stai regge, sì? Quelli dei gemelli.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi. Ecco.

sempre di più del mondo della musica e non solo, contenuti inediti, esclusive, interviste che vi consiglio anche di andare a recuperare se siete lì e vi va di scoprire qualcosa sui vostri cantanti preferiti, che poi sono anche nostri, ma soprattutto curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, dalla mattina presto, quindi dalla combricola, fino alla sera tardi con Luchino e Gabro, e nel mezzo tante tante belle voci. Appunto, se vi va di scoprire qualcosa anche su di noi, potete seguirci in questo modo, @radio_1. Vi sto osservando in questo momento, c'è un disco, si chiama Al mio paese.

mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, 10 e 31 minuti. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni in cui ci rendiamo conto che effettivamente le persone sono molto maleducate, situazioni in cui soprattutto magari salutiamo e questo saluto non viene corrisposto. Abbiamo citato anche la questione del cane, no? Tante volte magari chi ha un cane si ritrova a passeggio col proprio cane,

Ma come ti chiami, bel cagnolino? Ops, non ti può rispondere purtroppo. Ti potrebbe rispondere la padrona, ma in questo caso non ho proprio voglia. C'è The Weeknd in

0: montagna e quando si va a camminare c'è l'abitudine di salutare la gente che incroci. Sì, è vero, è una cosa molto bella effettivamente questa, ma sono quelle persone che magari poi quando ti vedono a casa in città non ti salutano, perché esiste anche questa categoria di persone, ragazzi. Poi c'è una nota vocale, sentiamo.
1: Guarda, io per essere salutato metto il collare e il guinzaglio. Devi vedere che feste che mi fanno.
0: Che riconosco,
1: appena mi vedono al parco dicono: ma chi sei? Ma che bello sei! Ma come ti chiami?
0: Ma ciao! Ma che bella voce, Sergio Sironi!

0: chiamo Magnetic Pausa riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco pronti per finire nell'anno 1992. State lì.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

8 minuti, ci sono sicuramente delle curiosità carine da condividere, perché uscì inizialmente nel 1992 in Scandinavia, ma esplose a livello internazionale solo poi nel 1993, diventando un

meglio, però è anche il bello di queste canzoni. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e succederà anche nella prossima ora. C'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: intitola King, riascoltata insieme su Radio Number One. C'è ancora un disco prima di arrivare alla fine di questa prima ora.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Si chiama Alta Marea, Coez, Fra Quintale. Ritorniamo tra pochissimo per la seconda ora insieme.
2: Weekend number one.
3: Weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: amici.
1: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Tennis, Flavio Cobolli in finale senza giocare del Roland Garros a causa del forfait per un'indisposizione di Matteo Arnaldi, affranto il Ligure.
5: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Domani Cobolli se la vedrà contro Zverev, fuori il doppio Vavassori-Bolelli, infortunio per quest'ultimo al piede. Oggi finale donne, Andrejevac-Malinska. Formula 1 a Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo Nations League femminile in Brasile, Italia-Olanda 3-0, 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali, stasera alle 20.30 alla Turchia. Basket Milano in finale dei playoff Scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1, stasera avanti 2-1 match point per Venezia contro la Virtus Bologna. È tutto da Jenny De Gaetano.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
10: Weekend number one.

insieme alle 11:07 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buon sabato 6 di giugno, insieme dalla colazione fino al pranzo con me Virginia, dalle 10 fino alle 2 come sempre durante il weekend. Allora, chiudiamo ufficialmente l'argomento educazione non, perché abbiamo scoperto che in generale le persone sono maleducate, ma non avevamo dubbi, non salutano, non si comportano bene. Poi anche lì comunque toccare l'argomento dei figli è sempre molto delicato, perché c'è chi dice ah no, perché i miei figli fanno così, quindi anche quelli degli altri dovrebbero fare così e viceversa, insomma si va un po' a toccare dei tasti complicati. Comunque 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi. Chi se la sta prendendo con calma, soprattutto perché magari il tempo non è dei migliori per quanto riguarda questo weekend, ragazzi è così, non può essere bello sempre, come non può piovere per sempre, mi viene da dire, però è anche questo il bello, no? Comunque lamentarsi vale, quindi sono aperte anche le lamentele, come sempre. Non si giudica nessuno. C'è un disco su Radio Number One, lo sentiamo insieme a Follow.

parleremo tra pochissimo, soprattutto se voi siete tra quelle persone che quando magari sono in giro per la città, ok, vanno veloci oppure camminano lentamente. Non si tratta solamente di lavoro, anche magari per andare a fare shopping, per andare a fare i vostri giri o comunque per andare semplicemente a fare una passeggiata, perché in un posto molto lontano dall'Italia stanno facendo una cosa interessante. Che cosa? Non vi posso dire tutto subito. Prima c'è un disco, quello di Artemas, I Like the Way You Kiss.

0: richiamerò.
1: Baby, non richiamerò. Si chiama Tutta Gold Mahmood, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend Number One.
3: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

traffico in direzione di Torino, coda di un chilometro alla barriera di Milano Est, sempre per traffico intenso. Invece ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, coda di un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Busto Arsizio. E concludiamo con la 9 Lainate Como Chiasso, perché c'è coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso, e c'è coda di 3 chilometri tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione

0: girato quasi tutta Italia, direi Napoli.
1: Bella, ciao, bella, bella. Bella, bella, bella Napoli, una gran bella città. E poi ancora la città più bella è Como, saluti da Robby, Cantù. E poi ancora, ci sono tantissimi messaggi dove si parla di Roma, di Milano. Per esempio è arrivato questo messaggio di Alessandra: per me la città più bella è Varese, la città in cui vivo. Oh ragazzi, anche la città in cui si vive va premiata, perché se voi vivete in una città e la considerate la più bella del mondo, dove tornereste sempre volentieri, allora va benissimo così, non per forza bisogna parlare di enormi città. Va bene tutto.

Lady Gaga Doechii con Runaway, canzone che stiamo ascoltando tantissimo in questo periodo. Lady Gaga Doechii, grandi protagoniste. Adesso tornerà protagonista in estate anche la prossima artista che ascoltiamo, Taylor Swift. In questo caso la riascoltiamo con Opalite, ma lei sarà anche nella colonna sonora di Toy Story 5. Pensate un po'.

0: Taylor Swift con la sua Opalite su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

You Baby, questo è il titolo della canzone, anzi in realtà è Would I Lie to You Baby, l'ho aggiunto io. Vabbè, detto questo, comunque è una canzone che è diventata meravigliosamente eterna a partire dal 1992, che è l'anno di pubblicazione. L'abbiamo sentita qui su Radio Number One come grande canzone dalle 14:45 ed è sempre bello riascoltarla, perché ci permette di poter ricordare Charles Pettigrew, che era uno dei due di Charles and Eddie, che purtroppo è scomparso all'età di 37 anni nel 2001 a causa di un tumore. Quindi considerando il suo enorme talento, considerando la voce che ha sempre avuto a disposizione, ricordarlo attraverso questa bellissima canzone fa sempre tanto tanto piacere, e speriamo che a più avanti nel tempo, come ha fatto per esempio David Guetta nel 2016, si possa continuare ad omaggiare Charles and Eddie come duo e Charles come personaggio singolo, perché effettivamente questa canzone, in generale quel primo album che hanno realizzato, è rimasto nella storia, quindi è sempre bene ricordarlo. Adesso su Radio Number One torniamo invece al tempo presente con un artista anche lui di Roma come Achille Lauro, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, e Fulminacci con Maledetto Me.

Dry on their own, canzone meravigliosa di un'artista altrettanto meravigliosa che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi 20 anni, perché sono passati 20 anni dal suo esordio, qualcosina di più anzi, e che manca tanto, manca veramente tanto, manca la sua voce, manca lei in quanto persona, manca lei in quanto artista, ed è stato veramente un peccato. Comunque, al di là di quello, vi devo dare un aggiornamento sulle condizioni di salute di Frédéric Vasseur, che è il team principal, diciamo colui che gestisce il box della Ferrari, perché Vasseur, che in questo momento si trova a Monaco, a Monte Carlo, per il Gran Premio che si disputerà in queste ore, nelle prossime ore anzi, è in ospedale per degli accertamenti. Il team principal oggi non sarà ai box e purtroppo, insomma, le condizioni di salute sono monitorate. Però in ogni caso hanno specificato dalla Ferrari che non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico, quindi in questo momento ci sono soltanto degli accertamenti, rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale, e quindi speriamo bene, insomma, auguriamo una pronta guarigione a Vasseur e soprattutto anche delle giornate meravigliose per tutta la Ferrari, per lui, per i piloti e per la scuderia.

0: Electric chiude la nostra prima ora insieme qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 scattate da 5 secondi.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Carburanti, il governo italiano ha prorogato lo sconto sulle accise fino al 3 luglio con uno stanziamento di 149 milioni di euro. Tuttavia, il taglio per il diesel si dimezza, una misura che ha provocato proteste tra gli automobilisti per il previsto aumento dei prezzi alla pompa. La Procura di Milano ha emesso un secondo fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa lo scorso 22 maggio. Il nuovo sospettato è un 20enne italiano, attualmente in fuga all'estero, forse in Spagna. Gli indagati sono ora 8. Un 19enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito dopo essere stati travolti da un'auto a Brescello nella notte del 6 giugno. I due ragazzi, in sella a una bicicletta, si stavano recando a un concerto lungo la strada provinciale 62. Tensioni tra Iran e Stati Uniti. Washington ha attaccato stazioni radar iraniane mentre Teheran ha lanciato missili verso Kuwait e Bahrain. Parallelamente, l'Iran denuncia il mancato rilascio dei pass per la delegazione ai mondiali di calcio. I negoziati per lo sblocco dei beni congelati sono in stallo. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito inutile un eventuale incontro con il suo omologo ucraino Zelensky. Intanto, la difesa russa ha intercettato 25 droni ucraini sopra San Pietroburgo. Il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme su un possibile attacco russo alla NATO entro il 2030. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Weekend number one.

The Bowser Magnetic su Radio Number One. Sentite che ritmo, mamma mia. Spettacolo, spettacolo. Questo sarà il ritmo che ci accompagnerà per tutta l'estate, presumibilmente. È un ritmo che arriva direttamente dalla Norvegia, l'abbiamo detto più di una volta. Bentrovati da Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One. Apriamo questa nostra seconda ora insieme in questo pomeriggio soleggiatissimo, e tra poco vedremo anche con Trebi Meteo quali sono le previsioni per le prossime ore. Volevo portarvi invece prima in Scozia. Perché? Perché in Scozia c'è una libreria che si può gestire per una settimana. Cioè, tutti quanti noi, se andassimo in Scozia, potremmo decidere di gestire questa libreria per una settimana. Si chiama Open Book, si trova a Wicktown ed è la cittadina scozzese denominata dei libri, perché ci sono migliaia, milioni di libri. Chi la prenota dorme sopra la libreria durante il giorno, apre il negozio, accoglie i lettori e vive da libraio. A tutti gli effetti diventate dei librai. Un sogno per chi ama i libri, perché si può fare tranquillamente una vacanza tra gli scaffali con incontri, con delle storie, e poi anche, magari se non le avete letti, anche con dei libri da aprire, da sfogliare e da studiare in qualche caso. Quindi è una bellissima iniziativa in questa libreria che si chiama Open Book, e magari è anche un'idea non soltanto per accrescere la propria cultura, ma anche per pensare ad una vacanza da fare in modo completamente diverso, immersi nella cultura.

Don't Be Lady su Radio Number One. A proposito di Damiano Davide in generale, di tutto il progetto legato ai Måneskin, noi ricordiamo sempre che si sta vociferando ormai da tantissimo tempo di una reunion dei Måneskin che a quanto pare dovrebbe avvenire a breve, nel senso nella seconda parte del 2026 i ragazzi dovrebbero tornare in studio per registrare della nuova musica e poi a quel punto cercare di capire quando riproporsi al pubblico italiano, ma soprattutto al pubblico mondiale, perché ricordiamo che ormai il pubblico dei Måneskin è mondiale, non soltanto della nostra bella penisola. Ecco, tutta questa cosa dovrebbe avvenire nel 2027, poi se avvenisse in concomitanza con Sanremo non sarebbe neanche male dal mio punto di vista, perché almeno uniamo tutto quanto insieme, facciamo questo mega calderone e almeno ci divertiamo tutti quanti. Però a prescindere, speriamo che i ragazzi possano trovare la scelta giusta per il proprio futuro, che sia insieme o che sia separati, e in ogni caso qui c'è sempre, ci sarà sempre gente, soprattutto i loro fan, che li aspetterà a braccia non aperte, spalancate. Adesso torna su Radio Number One anche Elisa.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande su Radio Number One, dove tra poco tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me
3: sì, ho capito, ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A36, la Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo al bivio A9 A36 in entrata dalla A9 Sud in direzione SP35, che sta causando dei disagi, quindi attenzione se andate sulla Pedemontana in quel tratto lì. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio, code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Poi andiamo sulla A1 nel tratto Firenze-Roma in direzione della città toscana, perché a causa del maltempo si stanno creando delle code tra Ponzano Romano, Soratte e Orte. A21 adesso Torino-Brescia, dove dobbiamo segnalare un incidente allo svincolo di Broni-Stradella in direzione di Brescia, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena code a causa di un veicolo in avaria tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Bolzano Nord in direzione del Brennero. Ancora un aggiornamento che è arrivato proprio adesso dalla A21 Torino-Brescia per materiali dispersi che stanno causando dei disagi allo svincolo di Manerbio in direzione di Brescia. Continuiamo con la A13 Bologna-Padova, dove le code sono allo svincolo di Ferrara Nord, e poi incidente sull'A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, che sta causando ovviamente delle code a catena. Chiudiamo con la 11, dove segnaliamo un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! E 26, questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Io vi ricordo di scaricare la nostra app oppure di andare sul nostro sito radionumberone.it per restare sempre aggiornati su quelle che sono le nostre attività e anche le canzoni che vi facciamo ascoltare, i titoli, come per esempio Talk to You, che arriva adesso, Another 54 Ultra.

Talk to You, ritmo dell'estate, anche questo lo sentiremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi su Radio Number One e non soltanto. 15:29, ben trovati da Alvise Salerno all'interno del Weekend Number One in questo sabato 6 giugno 2026. Allora, voglio portarvi in quel di Milano, ma in generale questa è una situazione che adesso vi racconterò, che non riguarda soltanto la città meneghina, ma in generale un po' tutta Italia, perché è stata denunciata, tra virgolette, una situazione legata al caro prezzi, caro scontrino, soprattutto a colazione, ma anche insomma nel resto della giornata succedono queste cose. 18 euro viene scritto sul Corriere della Sera per due cappuccini e due brioche in centro. Si sta parlando di un cappuccino a 4,50 euro e quindi 9 euro per due cappuccini. Stessa situazione per un cornetto, scusate, io sono palermitano quindi lo chiamo cornetto, sempre 4,50 euro, quindi 18 euro di cui 1,64 più IVA. Una situazione questa che sta indignando sempre di più gli abitanti della città milanese.

fare, perché il tema secondo me è abbastanza interessante, perché tanti sostengono che il dialetto sia un motivo di scherno da parte della gente esterna e quindi si preferisce parlare in italiano, parlare ovviamente una lingua per tutti abbastanza comprensibile. 393-444-0444, ma voi il dialetto della vostra appartenenza lo conoscete? Lo parlate? Lo divulgate anche in qualche caso? Ecco, questo sarebbe interessante, anche sentirvi parlare in dialetto, per esempio attraverso delle note audio, non sarebbe neanche male, giusto per capire da dove venite, da dove arrivate. Ecco, questo è interessante. 393 4

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Avete mandato un sacco di note audio con i vostri dialetti di appartenenza. Tra poco li ascoltiamo, non vi preoccupate. Tra poco saremo pronti ad ascoltare tutti i vostri dialetti. Ma prima ascoltiamo una canzone che abbiamo imparato ad amare in quel di Sanremo 2026, vale a dire il singolo di Malika Ayane. Si chiama Animali Notturni.

0: Animali notturni.
1: Animali notturni, gli animali notturni di Malika Ayane su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Hernandez, 1978, Born to Be Alive, su Radio Number One, uno dei nostri grandi successi. Ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo parlando di dialetti, partendo dalla considerazione di Serena Brancale, che ha detto di ritenersi adesso orgogliosa, dopo tanti anni in cui aveva dubitato del proprio dialetto di appartenenza, che è quello pugliese. Adesso invece lo parla molto molto bene e soprattutto vuole continuare a portarlo avanti in giro per tutta l'Italia. Vi ho chiesto qual è il vostro dialetto di appartenenza e se anche voi siete orgogliosi della vostra lingua madre. Sentiamo un paio di note audio, perché già le ho sentite, alcune sono bellissime. Vai, vai, vai.
1: Ciao Alvise.
0: Ciao.
1: Ciao Bittu. Come ti stai? Sì. Io vengo da Sardegna, da Casteddu. Vivo a Capriolo, in Mui. Sono venuto a traballare in Italia. Ti augurai un bello pomeriggio.
0: Grazie.
1: Grazie e a presto. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questo nostro amico ci ha detto che abita a Capriolo, ma viene dalla Sardegna. Ve lo dico perché mi ha mandato anche la traduzione, che adesso non vi faccio ascoltare. E ci augura a tutti quanti un bel pomeriggio. Poi ancora, vai.
2: Ciao amici di Radio Number One, sono Valentina e sogno sicula.
0: Sangue mio! Scusate, mi è venuto spontaneo, perdonatemi. Quando sento dei siculi sono sempre contento.
3: Bell'infige, bella gente. Veciamo da Zena, da Genova. Allora, number one è la meglio radio di tutte. Penso si sia capito. Number one è la miglior radio di tutte. Dai, ciao, buona giornata, buon weekend.
0: Ciao.
3: Alessandro da Genova.
0: Ciao Alessandro, grazie, grazie a tutti. Siete meravigliosi, ragazzi.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister Train, sapete qual è la cosa che mi fa piacere di questi ultimi minuti su Radio Number One? Che state mandando le vostre note audio, i vostri messaggi da tutta Italia, dalla Calabria alla Valtellina, Brescia, Torino, siete ovunque e siete bellissimi.

0: Si chiude anche la nostra terza ora insieme. Tra poco torniamo qui in diretta su Radio Number One con Music Searcher.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, alle 17 in punto.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Porto Sant'Elpidio il bilancio del crollo di una palazzina probabilmente causato da un'esplosione per una fuga di gas è salito a 3 morti e 2 feriti. Sono deceduti l'uomo estratto vivo dalle macerie e un'anziana donna precedentemente dispersa. L'incidente, che ha causato anche danni alle abitazioni vicine, ha portato alle condoglianze del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Negli Stati Uniti un nuovo video mostra Donald Trump apparentemente addormentato durante un incontro sull'energia nello studio Ovale. Le immagini riaccendono le polemiche sui suoi presunti momenti di sonnolenza in eventi pubblici. In politica italiana il partito Futuro Nazionale del generale Vannacci si allarga, 4 deputati e l'economista Rinaldi hanno lasciato Lega e Forza Italia. Il movimento, che ora conta 8 deputati, ha annunciato di aver raggiunto 94.000 iscritti e lancia una sfida a tutto il centrodestra. Sul fronte internazionale, gli Stati Uniti hanno attaccato stazioni radar in Iran, azione definita da Teheran una flagrante violazione del cessate il fuoco. La tensione è alta, con lanci di missili verso Kuwait e Bahrain e uno stallo nei negoziati, mentre l'Iran punta allo sblocco da parte dei suoi beni congelati. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvise Salerno, questa è Radio Number One e come ogni sabato alle ore 17 parte Music Searcher a calcia del talento, la nostra rubrica in cui vi proponiamo un nome di un artista emergente ogni settimana diverso che riusciamo a reperire tramite un contest che stiamo portando avanti ormai da 1 anno e mezzo a questa parte su Twitch, in live su Twitch, su questa piattaforma di live streaming dove il lunedì sera facciamo ascoltare 6 artisti emergenti che tra di loro poi diciamo che tra virgolette si sfidano e le persone presenti in chat, presenti in live ad ascoltare questi 6 brani poi dovranno selezionarne una sola di canzone e quella canzone selezionata il lunedì sera a partire dalle 21 poi il sabato arriva qui su Radio Number One. La canzone di questa settimana è di 2 ragazzi, un cantante e un producer che come nome d'arte, tra poco vi dirò magari qualche altro dettaglio in più, si chiamano Geese e Mance, tipo Holly e Julie, avete presente? La stessa cosa. È la canzone che ha vinto l'ultima puntata di Music Searcher che ascoltiamo qui su Radio Number One, si chiama Jazz Club.
8: Sono solo, passo la notte in un jazz club, la musica è incessante, offusca la lucidità, ho bisogno di scappare dalla quotidianità, questo pensare troppo a tutto, presto o tardi, reginerò.
9: È un lunedì sera di ottobre, qualunque lei grida, ma non arriva il dunque, mi gira la testa, adesso voglio scappare via, l'amore che sfugge, confondo l'affetto con la sua anima possessiva, pezzi di me comunque mi trovo bloccato dentro una spirale che gira, respiro e prendo la mira, sparo e ciotta la prima, che ciotta la vita, mi ha dato una stronza per fare sta rima ed io ne farò orrore in mida, vedi, siamo al capolinea, l'ultima volta, l'ultima uscita, l'ultimo bacio, poi l'ultima siga, poi tutto di nuovo, una gabbia infinita, non scherzo mica, no, sei tratto di sodio per la mia vita, come un pugno di sale in una ferita, sono una

0: Club, questa è la canzone che ha vinto questa settimana Music Searcher, una canzone che, come avete sentito, unisce tante atmosfere diverse tra di loro. C'è il mondo del rap che piace tanto alla nuova generazione, c'è anche il cantautorato con questo storytelling molto interessante all'interno di questo Jazz Club dove accadono tantissime cose, e poi c'è anche quel mondo di un ex partecipante di Sanremo che adesso si è dato alla stand-up comedy, non so se lo sapevate, vale a dire Gammon. C'è questo clima un po' jazzato, c'è tutto, ed è stato creato da Lorenzo Guiselin, in arte Giz, che è un classe 2004, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che ha passato tutta la sua infanzia e tutta la sua adolescenza a pescare, che adesso sta continuando a vivere la sua vita altrove per studiare, per apprendere, per accrescere le proprie culture musicali, e nel suo percorso ha trovato questo producer che si chiama per l'appunto Mens, che insieme hanno iniziato questo percorso e che si spera possa portarli il più lontano, anzi il più lontani entrambi possibile. Sono i due talenti che questa settimana hanno vinto la puntata di Music Searcher. Chissà chi saranno i prossimi sabato prossimo a partire dalle 17. Music Searcher, a caccia del talento su Radio Number One.
1: Music Searcher.

0: Imagine Dragons con Demons, anche loro ad animare questo nostro pomeriggio su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. È arrivato il momento di vedere che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore, perché fino ad ora abbiamo parlato di tantissime cose ma non abbiamo visto effettivamente il meteo. Allora, attraverso trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di tenere monitorato perché effettivamente ci sono tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, sappiamo che nella giornata di oggi le cose continueranno esattamente così per come le stiamo già vivendo, quindi non ci saranno particolari aggiornamenti o cambiamenti. Stessa cosa sarà domani, quindi con temperature alte, con giornate serene, quindi tutto a posto. Lunedì ci saranno un pochettino di addensamenti di nubi sul nord Italia, mentre invece il sole sarà presente praticamente ovunque, e così via la situazione si protrarrà anche nei giorni seguenti. Attenzione perché ci saranno un paio di piogge nella giornata di mercoledì e poi per il resto però la giornata sarà meravigliosa. Quindi a parte mercoledì il tempo sarà assolutamente sereno.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi non è altro che Lucio in Volevo essere un duro su Radio Number One. Tra poco parliamo di sport, ancora è una parentesi che non abbiamo aperto. Abbiamo la vincitrice al femminile del Roland Garros, dobbiamo parlare di Formula 1, insomma, tanti aggiornamenti anche dalla MotoGP, quindi mi raccomando, restate con noi perché apriremo la nostra pagina sportiva, ma soprattutto tra poco arriveranno anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
2: Weekend number one.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove il traffico è tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, mentre invece sulla A4 nel tratto Torino-Milano segnaliamo un incidente allo svincolo di Marcallo inizio Mesero in direzione Milano, che ha creato delle code a catena tra Novara Est e la stessa Marcallo in direzione Milano, lunghe 1 chilometro, quindi in questo momento la situazione non è delle più rose in quel tratto lì. Tangenziale Est poi, dove ci sono delle code nella superstrada 208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco, mentre invece sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione della stessa Genova Voltri, a causa di un veicolo in avaria, ci sono delle code tra Alessandria Sud e Predosa Bettole. Poi andiamo avanti con un altro tratto, quello della tangenziale sud di Torino, dove sempre a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code allo svincolo di La Loggia superstrada 20 del colle di Tenda per andare verso la tangenziale nord. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Centro e il Lago in direzione della Svizzera, mentre invece sulla A7 code alla barriera di Milano in direzione della stessa Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla tangenziale ovest, dove il traffico è tra la SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della 8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Tanti sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Per esempio, insieme a tutte le notizie che vi abbiamo già dato, aggiungiamo anche due aggiornamenti che sono arrivati proprio in questo momento. Uno che arriva dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Palazzolo e Ospitaletto in direzione di Brescia. E poi un altro aggiornamento arriva dalla A1, dove ci sono dei problemi a causa di un altro veicolo purtroppo fermo tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. Quindi diciamo che la situazione in questo momento storico non è proprio delle migliori nelle autostrade italiane, ma speriamo insomma che col passare del tempo le cose possano migliorare, come sempre ci auguriamo e speriamo, mandando un abbraccio a tutti i nostri automobilisti. Adesso ascoltiamo Noemi, Tu cosa fai questa sera?

La nuova canzone estiva di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Radio Number One alle 17 quasi e 30 minuti in questo sabato 6 giugno 2026, giornata importante anche per lo sport che adesso analizziamo partendo dal tennis con il risultato diciamo più semplice perché è appena arrivato da dare, che è quello del 6-3, 6-2 in due set della vittoria nel torneo femminile del Roland Garros di Mirra Andreeva, che a meno di 20 anni conquista il suo primo slam, quindi vedremo se questo sarà il primo di una lunga serie. Glielo auguriamo, chiaramente lei è un grande, grande, enorme talento. Batte in finale la russa, appunto Andreeva, batte in finale Chvalinska, che è polacca, e Chvalinska che tra l'altro arrivava dalle qualificazioni, una storia incredibile la sua dopo la depressione, aveva anche lasciato il tennis, adesso è tornata e ha fatto questo enorme salto in avanti in classifica fino alla top 20, e lei era fuori dalle prime 100 posizioni, quindi grande storia la sua. Per quel che riguarda invece la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint in Ungheria con Acosta e il leader del mondiale Bezzecchi sul podio, mentre invece per quel che riguarda la Formula 1, di nuovo, ladies and gentlemen, Kimi Antonelli in pole. Kimi c'è! Precede Verstappen e anche i due ferraristi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Grandi canzoni.
2: Why you wanna go and do that?
3: Yeah. I like this one.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.